0: Ma guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Sto 1, 8, 103 i 105,9 MHz.
2: Naš Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.
4: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi. Con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli. Come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei.